adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Yeah.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca, scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio, mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai e nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day al cinema.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava! Ti meriti in branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Sono le 6 e 55 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day al cinema.
18: Saldi!
19: Saldi!
18: Saldi!
19: Saldi!
18: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
19: Saldi su prodotti che valgono davvero.
18: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
19: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
18: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
20: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
22: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
23: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
24: Dove, oh, dove?
23: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
24: Ah, sì, Ciccio Pennello.
23: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
22: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
23: Sì, ma levatelo dei strisvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidery Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Sono le 7:31.
7: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Achille all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 luglio il sensitivo Rasputin, lo scrittore Cronin, il jazzista Buster Bailey e il pittore Edgar Degas. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Cancro, sappi che è probabile che un giorno ti ritroverai ricco e stimato. Hai passione per tutti gli apparecchi elettronici e per tutto ciò che viene offerto dal progresso. Vivi in modo sano e ti piace ogni teoria o fatto che si trovi in armonia con l'universo. Credi nella religiosità, nella natura, nel potere delle erbe per guarire il corpo umano, nella macrobiotica e nella filosofia indiana. E chiediamolo invece alle stelle come sarà questa domenica 19 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi. Oggi l'incontro tra Luna e Nettuno conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamola sia con il cuore che con la mente. Toro, una domenica di luglio disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Luna. Riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo. La Luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Previste fantastiche sorprese. Cancro, se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Ore abbastanza delicate da gestire, evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto. Leone, giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio per incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Vergine, tra gli annunci odierni possiamo trovare ciò che ci serve, amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi, sarà divertente. una certezza si fa strada in noi. Se è amore con la A maiuscola, bene, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia, la luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue. Scorpione, giornata che trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi, domani però. Sagittario, se guardiamo le cose con lucidità sappiamo anche come gestirle. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, la domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica poi non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buon umore che ci sentiamo addosso per merito del trigono della luna. Un invito a un'escursione, magari in compagnia, ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci, atmosfera tranquilla. Con la squadra giusta siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo. Non deludiamoli. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. L'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.
8: Radio Nostalgia.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
13: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
15: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
4: Radio Nostalgia.

Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Come ogni giorno a quest'ora di nuovo tempo di tre per te, ben ritrovati, buona domenica dai fratelli Secci e Danny dall'altra parte del vetro. Io sono Andrea e questa come sempre è la vostra radio nostalgia. Oggi andiamo a Carrara, dove tra l'altro arriverà il tour il prossimo 5 di agosto, la terza tappa. Torniamo a celebrarla in piazza Menconi durante la notte blu, quindi preparatevi, il 5 di agosto e il 29 di agosto saremo a Marina di Carrara, la prima volta nella notte blu, la seconda nel Carrara Beer Fest, che sta per tornare, sta per ripartire alla grande con una nuova versione, con una nuova insomma una nuova Carrara Beer Fest che noi ci vedrà protagonisti sul palco centrale il 29 di agosto. Il 24, quindi venerdì prossimo, torna l'estate nostalgia. Ripartiamo dal piazzale del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa. Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco, ve ne dico alcuni: Lorenzo Iuracà, Sofia. No, ve ne dico altri, sennò ve li spoilerò tutti. Vabbè, comunque preparatevi, venerdì ci vediamo tutti nel parcheggio del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa dalle 21, insieme a Fausta Belli, il Secci, il Biba, Luca Giorgi, Vito Cocorito e tanti altri. Adesso andiamo a Carrara.
1: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie tre canzoni sono Mille giorni di te e di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare.

presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie tre canzoni sono Mille giorni di te di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia. Ciao, un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
1: Paolo ci ha messo la voce, si è reso protagonista del 3 per te di questa domenica. Sì, noi siamo in onda 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e siamo qua pronti a rendere protagonista voi, gli ascoltatori di Radio Nostalgia, e non solo, perché durante l'estate siete in molti a scoprirci, magari ad ascoltarci per una settimana mentre siete in vacanza nelle località coperte dal nostro segnale, quindi tutto il Lazio, tutta la Liguria, tutto il Toscana, oppure dall'altra parte del mondo perché ci avete portato con voi in vacanza tramite il vostro smart speaker oppure tramite il vostro cellulare. Lo sapete, basta andare su radionostalgia.fm da qualsiasi dispositivo, scliccare play e il gioco è fatto, cioè voi vi portate la radio ovunque vi troviate. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? 338 63 60 114. Prima vi ho parlato dell'estate nostalgia che torna venerdì a Masero di Terrarossa e Lunigiana, ma sabato sarò io insieme a Fabri B protagonista del Baglio della Luna. Domenica io e Luca Giorgi vi aspettiamo alla Forte Playa a Forte dei Marmi e lunedì 27 torna il karaoke party più pazzo d'Italia. Ieri è andato in scena al Medici Live Festival, da lunedì per tutti i lunedì d'estate, quindi dal 27, non oggi, cioè non domani, lunedì prossimo, saremo in scena ogni lunedì sera al Beach Club a Versilia. Cosa ve lo dico a fare? Tutte le info dei nostri eventi li trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo. Noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te. Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
6: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono le 8:03.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
3: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
2: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
5: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
6: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
7: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
8: Non mi ricordo la combinazione.
7: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
8: Vai.
7: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
8: Sì?
7: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
8: Ah! Andreoni.
7: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
9: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
10: Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Sono le 8 e 30 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia. La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
3: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
0: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
4: A luglio, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
6: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
0: Radio Nostalgia.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 8 e 54 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ottava notte di raid americani sull'Iran, colpite anche infrastrutture civili. La risposta di Teheran è rivolta a tutte le basi americane nell'area del Golfo. Due soldati americani morti e la guida suprema Khamenei tuona. Il memorandum di intesa è saltato, la firma di Trump non vale nulla. La replica stizzita del presidente americano Nicola De Muro.
2: Si è conclusa l'ottava notte di bombardamenti americani sull'Iran, colpiti diversi snodi strategici anche a Teheran. Le guardie rivoluzionarie iraniane fanno sapere che in questi giorni della nuova offensiva americana sono 50 i morti in totale, centinaia i feriti. Ma la risposta dei Pasdaran è stata nelle ultime ore particolarmente dura. Lanci di droni e anche missili balistici su quasi tutte le basi americane dell'area del Golfo, in Kuwait, in Bahrain e soprattutto in Giordania, dove sono stati uccisi due soldati americani e un terzo risulta disperso, come ha ufficializzato lo stesso comando centrale americano. E dal suo rifugio segreto, dal quale non è mai uscito per apparire in pubblico, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei tuona: il memorandum d'intesa raggiunto a Islamabad con gli americani è carta straccia, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli USA una lezione indimenticabile. Immediata la replica di Trump: non me ne importa nulla. E il presidente USA starebbe preparando un ampliamento dell'attacco, stanno arrivando in Medio Oriente gli F-35 e aerei cisterna per il supporto logistico ai jet.
1: Il caso Roggero ancora in primo piano. Il vice premier Salvini ha incontrato ieri il gioielliere nel carcere di Bollate. La moglie ha chiesto la grazia, ha dato notizia ai giornalisti fuori precisando: non faccio pressione su Mattarella, ma ventilando che l'uomo potrebbe essere candidato con la Lega. Il tema scalda la politica, una corsa allo sciacallaggio, denuncia l'opposizione compatta. Intanto l'avvocato di parte civile ricorda che Roggero non ha ancora versato nulla dei risarcimenti. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, dice l'avvocato Caruso, parlando degli anticipi sui risarcimenti che il gioielliere, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane in Cavour, nel Cuneese, dovrebbe versare secondo sentenza. Commemorazioni e iniziative oggi, oltre alla fiaccolata di stasera nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. 34 anni fa, nel 19 luglio del 1992, l'attentato mafioso in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Un eccidio compiuto 57 giorni dopo quello di Capaci. Attesi oggi a Palermo autorità ed esponenti politici. Concerto sospeso, diverse persone ferite dai chicchi della violenta grandinata che ieri sera intorno alle 21 ha colpito la città di Milano, mentre il musicista portoricano Bad Bunny si stava esibendo all'ippodromo di San Siro. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le 80.000 persone accorse per il concerto. Piogge e grandine hanno interessato anche la Bergamasca. Il caldo intenso alle ore contate, oggi ancora 14 le città da bollino rosso in Italia, ma da domani è atteso un cambio di scenario con temperature in sensibile calo. Intanto Confesercenti lancia l'allarme: il caldo estremo diventa una tassa climatica, i costi possono raggiungere i 12 miliardi l'anno. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Il peggio dovrebbe essere passato con il clou della terza ondata di calore che ha fatto boccheggiare mezza Europa, raggiunto ieri, ma anche oggi sarà un'altra giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia. 14 le città da bollino rosso, si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Temperature ancora sui livelli record, in particolare sulle isole e al centro-sud, ma al nord sono attesi anche temporali a tratti molto forti. La vera svolta dovrebbe arrivare domani, quando è atteso un sensibile calo della colonnina di mercurio. E il caldo estremo di questo primo scorcio d'estate ha fatto scattare non solo un'allerta sanitaria ma anche economica. Convivere ogni anno con 30-60 giorni di caldo intenso può pesare sull'economia del nostro paese tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4 del PIL, mette in luce un'indagine di Confesercenti che evidenzia come principali conseguenze maggiori costi energetici, minore produttività, sopra i 35 gradi stabili cala la resa del lavoro, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti. Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, evidenzia il presidente Nico Gronchi, che sollecita un cambio di rotta con interventi strutturali.
1: E continua la tragica serie di vittime nella ricerca di refrigerio in acqua. Due bambini di 4 anni hanno perso la vita a poche ore di distanza l'uno dall'altro. A Milano Marittima, sul litorale ravennate, una bambina è annegata nella piscina di un hotel. Sembra incustodita perché è chiusa durante la pausa pranzo. Nel fiume Adda, davanti al bambino di 4 anni in difficoltà nell'acqua, si sono tuffati il padre e lo zio. Quest'ultimo è morto insieme al piccolo. Sulla sponda bresciana del lago di Garda, un 29enne è riuscito invece a mettere in salvo un altro bambino, ma è scomparso tra le acque. Inutili finora le ricerche. L'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo ai mondiali 2026, superando la Francia per 6-4 nella finale per il terzo posto a Miami. A trascinare i leoni, uno scatenato Bukayo Saka, autore di una tripletta decisiva, insieme alle reti di Rice, Consa e Bellingham. Per i francesi sono inutili il gol di Barcola, Dembélé e la doppietta di Kylian Mbappé, il quale, nonostante la sconfitta, entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. L'attenzione si sposta ora sulla finalissima in programma stasera alle 21 al MetLife Stadium nel New Jersey. A contendersi il titolo mondiale saranno la Spagna e l'Argentina in un attesissimo scontro generazionale tra il mito Lionel Messi e il giovane talento Lamine Yamal. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci, in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
5: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
7: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
8: Radio Nostalgia.

0: Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese. Ogni sera uno spettacolo diverso. E scopri anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026. Il gusto della festa ti aspetta.
1: Ricominciamo!
0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buona domenica a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli Achille all'ascolto e non. Sono invece nati in data 19 luglio il sensitivo Rasputin, lo scrittore Cronin, il jazzista Buster Bailey e il pittore Edgar Degas. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 28° grado del Cancro, sappi che è probabile che un giorno ti ritroverai ricco e stimato. Hai passione per tutti gli apparecchi elettronici e per tutto ciò che viene offerto dal progresso. Vivi in modo sano e ti piace ogni teoria o fatto che si trovi in armonia con l'universo. Credi nella religiosità, nella natura, nel potere delle erbe per guarire il corpo umano, nella macrobiotica e nella filosofia indiana. E chiediamolo invece alle stelle come sarà questa domenica 19 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La storia d'amore si destreggia tra alti e bassi. Oggi l'incontro tra Luna e Nettuno conferma che occorre chiarirci le idee. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamola sia con il cuore che con la mente. Toro, una domenica di luglio disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo in bilancia della Luna. Riacquistiamo il nostro consueto entusiasmo. La Luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica. Previste fantastiche sorprese. Cancro, se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o un no. Ore abbastanza delicate da gestire, evitiamo di strafare, meglio assumere un atteggiamento modesto. Leone, giorno ruggente e forse fatale per i sentimenti, propizio per incontri che lasciano il segno. La situazione affettiva dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Vergine, tra gli annunci odierni possiamo trovare ciò che ci serve, amore, amicizia, svaghi. Invitiamo un amico e trasciniamolo con noi, sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi, se è amore con la A maiuscola bene, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia, la Luna nel nostro cielo consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono di essere proficue. Scorpione, giornata che trascorre in un clima di pigrizia. Accettiamola così com'è, senza voler fare qualcosa a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Avremo tempo e voglia di osare in amore o sul lavoro e far capire che ci siamo anche noi, domani però. Sagittario, se guardiamo le cose con lucidità sappiamo anche come gestirle. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, la domenica si incaglia in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio calmante. Una cena romantica poi non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, qualche contrasto per questioni relative alle spese non riesce a intaccare il buon umore che ci sentiamo addosso per merito del trigono della Luna. Un invito a un'escursione, magari in compagnia, ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare. Pesci, atmosfera tranquilla. Con la squadra giusta siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che amiamo. Non deludiamoli. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quell'odierna è la seguente: l'imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi. Marilyn Monroe.
3: Radio Nostalgia. Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegraffa, Prato.
6: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
10: Acqua.
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
6: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Sono le 9:56.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre, con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran, sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana: il memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtava Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
11: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto.
12: Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
0: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
12: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
13: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: A luglio scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
17: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
18: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
19: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Sono le 10 e 32 minuti.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
13: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
14: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
13: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale e stradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: No, mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Sono le 10:57.
13: Radio Nostalgia. Giornale radio.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mondiali di calcio alle battute finali. Ieri spettacolare finalina ricca di gol per il terzo posto ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo all'Inghilterra, che ha battuto la Francia per 6-4, tripletta di Saka nonostante la rimonta dei transalpini. I due gol di Mbappé valgono al francese il titolo di miglior marcatore dei mondiali di sempre con 22 reti. Oggi la finalissima dei mondiali tra i campioni del mondo uscenti dell'Argentina e i campioni europei della Spagna. È ancora in corso l'ondata di attacchi americani contro l'Iran. Giunta all'ottava notte, il comando centrale USA fa sapere che si tratta di una risposta agli attacchi iraniani di ieri su molte basi nell'area. Due soldati americani morti nella base in Giordania. Secondo i Pasdaran sarebbero una cinquantina le vittime iraniane in totale dall'inizio della nuova offensiva statunitense. Ed è in corso anche la reazione iraniana, che ieri ha messo nel mirino tutte le basi USA del Golfo. Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente intercettando attacchi missilistici e con droni ostili a seguito della vile aggressione iraniana, ha comunicato poco fa l'esercito del Kuwait. Dal suo rifugio segreto, da dove non è mai apparso, monito della guida suprema iraniana, il memorandum di intesa siglato con gli Stati Uniti non è più valido, la firma di Trump non vale nulla, daremo agli americani una lezione indimenticabile, ha detto Mohtaba Khamenei. Una persona è rimasta uccisa, altre 16 ferite in una notte da incubo a Kiev sotto un massiccio attacco russo con missili balistici. Uno dei più grandi, denuncia il presidente Zelensky. Il nemico ha lanciato più di 40 missili di vari tipi, la maggior parte contro la capitale, e 120 droni d'attacco. Una quarantina anche gli attacchi su Dnipropetrovsk, dove si contano un morto e 4 feriti. Intanto il Kyiv Independent riferisce che le forze ucraine hanno colpito nella notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati da Mosca. Arrestati a Miami su richiesta di estradizione del Regno Unito i due ex campioni di kickboxing, simbolo del movimento MAGA, Andrew e Tristan Tate. I fratelli sono influencer di punta della cosiddetta manosfera, un movimento maschilista e misogino che vanta un vasto seguito social. Attivi in Gran Bretagna e Romania, i due sono accusati di vari crimini, tra cui stupro, aggressione, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. In Romania, dove avevano organizzato una produzione di film porno, sono accusati anche di traffico di minori e pedofilia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
4: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
3: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scopri. Aprila da Palmucci, Viale Montegrappa,

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Sono le 11:30.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
12: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
13: PEDstampa.it.
14: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A15, rallentamenti per lavori tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere al chilometro 10 nel comune di Reggello. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Come ogni giorno a quest'ora di nuovo tempo di 3 per te, ben ritrovati, buona domenica dai fratelli Secci, c'è Danny dall'altra parte del vetro, io sono Andrea e questa come sempre è la vostra radio nostalgia. Oggi andiamo a Carrara dove tra l'altro arriverà il tour il prossimo 5 di agosto, la terza tappa, torniamo a celebrarla in piazza Venconi durante la notte blu, quindi preparatevi, il 5 di agosto e il 29 di agosto saremo a Marina di Carrara, la prima volta nella notte blu, la seconda nel Carrara Beer Fest che sta per tornare, sta per ripartire alla grande con una nuova versione, con una nuova insomma una nuova Carrara Beer Fest che noi ci vedrà protagonisti sul palco centrale il 29 di agosto. 24 il 24, quindi venerdì prossimo torna l'estate nostalgia, ripartiamo dal piazzale del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa, saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco, ve ne dico alcuni: Lorenzo Iuracà, Sofia. No, ve ne dico altri, se no ve li spoilerò tutti. Vabbè, comunque preparatevi, venerdì ci vediamo tutti nel parcheggio del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa dalle 21 insieme a Fausta Belli, il Secci, il Biba, Luca Giorgi, Vito Cocorito e tanti altri. Adesso andiamo a Carrara.
1: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie tre canzoni sono Mille giorni di te di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia. Ciao, un abbraccio.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare...

presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie tre canzoni sono Mille giorni di te di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia. Ciao, un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
1: Paolo ci ha messo la voce, si è reso protagonista del 3 per te di questa domenica. Sì, noi siamo in onda 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e siamo qua pronti a rendere protagonista voi, gli ascoltatori di Radio Nostalgia, e non solo, perché durante l'estate siete in molti a scoprirci, magari ad ascoltarci per una settimana mentre siete in vacanza nelle località coperte dal nostro segnale, quindi tutto il Lazio, tutta la Liguria, tutto il Toscana, oppure dall'altra parte del mondo perché ci avete portato con voi in vacanza tramite il vostro smart speaker oppure tramite il vostro cellulare. Lo sapete, basta andare su radionostalgia.fm da qualsiasi dispositivo, scliccare play e il gioco è fatto, cioè voi vi portate la radio ovunque vi troviate. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? 338 63 60 114. Prima vi ho parlato dell'estate nostalgia che torna venerdì a Masero di Terrarossa e Lunigiana, ma sabato sarò io insieme a Fabri B protagonista del Baglio della Luna. Domenica io e Luca Giorgi vi aspettiamo alla Forte Playa a Forte dei Marmi e lunedì 27 torna il karaoke party più pazzo d'Italia. Ieri è andato in scena al Medici Live Festival, da lunedì per tutti i lunedì d'estate, quindi dal 27, non oggi, cioè non domani, lunedì prossimo, saremo in scena ogni lunedì sera al Beach Club a Versilia. Cosa ve lo dico a fare? Tutte le info dei nostri eventi li trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo. Noleggiala. Vai subito su emerent.com. Emerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio ti aspettiamo a Masero di Terrarossa nel parcheggio del Conad dalle 21:30, aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terrarossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yesy Rent, Velvet Mirror Experience, Little Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party

0: che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sono le 11:59.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, sottolinea: con il contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni, quel disegno eversivo è stato sconfitto. Oggi in Sicilia è il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Le ostilità tra Stati Uniti e Iran tornano a livello massimo dagli Stati Uniti, ottava notte di raid contro molti obiettivi militari ma anche civili della Repubblica Islamica. Per il comando centrale americano si tratta della rappresaglia per gli attacchi iraniani rivolti ieri contro molte basi USA nell'area, che hanno causato anche 2 morti nella base in Giordania. Anche oggi Teheran ha lanciato droni, ma solo contro il Kuwait. La guida suprema sciita Mojtaba Khamenei avverte: il grande Satana ha tradito ancora una volta una firma. Il memorandum di intesa siglato a metà giugno non è più valido. Daremo, conclude Khamenei, una lezione indimenticabile agli americani. Conta la rovescia per la finale dei mondiali. Stasera alle 21, ora italiana, al MetLife Stadium del New Jersey si contendono il titolo Spagna e Argentina. Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita. Per i francesi inutile la rimonta, nonostante la sconfitta, però Kylian Mbappé entra nella leggenda, diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
4: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
3: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
6: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Ped Stampa. Punto it.
7: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 a 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Sono le 12 e 34 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
8: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
7: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
14: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
15: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
18: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
18: Ah, sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
17: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Barberino. Sulla A15 per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: No.
1: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Sono le 12 e 58 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che è stato sconfitto. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso di 34 anni fa, in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, sottolinea: Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del paese. Oggi in Sicilia il clou delle iniziative di commemorazione alla presenza di istituzioni e rappresentanti della politica. Stasera la grande fiaccolata a Palermo. Escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Ieri due militari americani uccisi in una base in Giordania dai droni iraniani, azione a cui gli Stati Uniti hanno risposto nella notte con pesanti raid. E l'Iran, con la guida suprema, lancia nuovi moniti alla volta di Trump. Nicola De Muro.
6: Tra USA e Iran ormai è tornata la guerra aperta. Ottava notte consecutiva di pesanti raid aerei e missilistici lanciati dagli Stati Uniti contro obiettivi della Repubblica Islamica. Il comando centrale americano ha confermato le incursioni contro depositi di droni, installazioni radar e infrastrutture di difesa nel sud del paese. La massiccia offensiva è stata ordinata dal presidente Trump come durissima rappresaglia per l'attacco iraniano contro la base in Giordania, costato la vita a due soldati statunitensi. I Pasdaran stimano che il bilancio complessivo delle vittime iraniane abbia superato le 50 unità. La risposta di Teheran ha preso di mira le installazioni alleate nel Golfo Persico. Una nuova incursione con droni e missili ha investito oggi il Kuwait, il cui Stato Maggiore ha comunicato che le proprie difese aeree hanno intercettato con successo le minacce di quella che è stata definita una vile aggressione. Il conflitto subisce un definitivo strappo anche sul piano formale. Dal suo rifugio protetto, la guida suprema sciita, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato nullo il memorandum d'intesa siglato a metà giugno che aveva inaugurato un cessate il fuoco. Bollando la firma di Trump come priva di valore, il leader iraniano ha promesso una lezione indimenticabile alle forze statunitensi, allontanando ogni ipotesi di tregua.
5: Sono stata io a chiedere a Nordio di attivarsi per la grazia. In un'intervista Giorgia Meloni interviene sul caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere dopo la condanna per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. C'è un problema di proporzionalità delle pene, secondo la premier, che commenta: non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere quest'uomo. Chiedo un atto di clemenza e umanità, dice la moglie del gioielliere, che ha passato la sua seconda notte nel carcere di Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere. A visitarlo ieri e anche oggi il vice premier Salvini, che esprime la volontà di candidarlo, mentre le opposizioni attaccano. È sciacallaggio politico, per non parlare dei problemi degli italiani. Sentiamo un passaggio del leader della Lega Salvini e della leader del PD Elly Schlein.
7: La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
0: Un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere. Più la destra cerca di farci parlare d'altro, più noi insistiamo sui bisogni concreti delle persone.
5: Colpo di coda rovente per l'anticiclone subtropicale che da giorni domina l'Italia e che con le perturbazioni al nord inizia a dare i primi segni di cedimento. Oggi si contano 14 città col massimo livello di allerta, lunedì i bollini rossi saranno di nuovo 17, ma al tempo stesso è allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. Ieri sera Milano colpita da una violenta grandinata che ha preso in pieno gli 80.000 confluiti a San Siro per il concerto di Bad Bunny, evacuati dai vigili del fuoco con feriti per i chicchi di grandine. Concerto sospeso, la data non verrà riprogrammata, i biglietti verranno rimborsati. Drammatico incendio in un appartamento di un grande caseggiato a Milano. Nell'abitazione devastata dalle fiamme sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna. Sono marito e moglie di 89 e 94 anni. A quanto si è appreso, la donna non era autosufficiente e in grado di muoversi. Evacuato l'intero stabile, diversi gli intossicati. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali, dove brillano le stelle di Spagna e Argentina. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, si gioca al MetLife Stadium del New Jersey. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
8: MetLife Stadium di East Rushford, New Jersey, a un passo da New York. Saranno le 3 del pomeriggio locali, le 21 in Italia, quando il mondo si collegherà con l'impianto dove andrà in scena l'ultimo atto di questo mondiale interminabile. In campo i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna, il meglio della gerarchia pallonara dunque. Leo Messi, 39 anni, ma solo perché lo dice la carta d'identità, contro Lamine Yamal, 19 primavere, generazioni di fenomeni a confronto mentre un pallone rotola. L'Argentina sporca e cattiva di Lionel Scaloni contro l'elegante Spagna di Luis de la Fuente. La sfida sarà indirizzata anche dalle scelte di questi due tecnici bravi a rendere vincente la loro umiltà. Arbitrerà lo sloveno Vincic. Sugli spalti sarà una finale per super ricchi, biglietti in vendita sino a 2 milioni di dollari. Ridotto l'intervallo tra i due tempi rispetto alla scelta iniziale, saranno 17, non 30, i minuti per dare spazio all'intrattenimento. La coppa sarà consegnata al vincitore direttamente dal presidente americano Donald Trump, che ha già chiesto all'amico Infantino, capo della FIFA, un nuovo mondiale per il 2038.
5: Ieri la finalina è andata all'Inghilterra, che ha superato la Francia per 6-4 in una combattuta e spettacolare partita a Miami. Per i francesi inutile la rimonta, ma nonostante la sconfitta, Kylian Mbappé entra nella leggenda diventando il miglior marcatore all time nella storia della Coppa del Mondo. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
14: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
15: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
16: Non mi ricordo la combinazione.
15: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
16: Vai.
15: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
16: Sì?
15: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
16: Ah! Andreoni.
15: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974.

0: Andrea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono le 13 e 31 minuti.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia-Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
9: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Barberino. Sulla A15 per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipilì per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Sono le 13:54.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 11 e Barberino. Sulla A15 per traffico intenso, 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Nostalgia.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
11: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
10: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
12: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
13: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
14: PEDstampa.it.
15: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Radio Nostalgia.

0: 80 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque. Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sono le 14 e 31 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora bollente al centro-sud, con temperature massime che superano i 36-37 gradi in maniera diffusa, con punte anche oltre i 40 gradi nelle aree interne, specialmente di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Avremo invece qualche grado in meno al nord, in un contesto più variabile, in particolare tra Lombardia, Triveneto e anche parte dell'Emilia Romagna, dove saranno possibili acquazzoni temporali sparsi nel corso della giornata. La ventilazione sarà in prevalenza debole e di brezza, con rinforzi poi nella prossima settimana, quando arriverà aria più fresca da nord e spazzerà via il caldo anche dalle regioni centro-meridionali entro la giornata di mercoledì. Maggiori dettagli sulle vostre località sull'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
9: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostanzialmente regolare su strade e autostrade della Toscana, in A1 variante, rallentamenti verso sud tra A1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuito ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2 Fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione, stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Buona domenica dai fratelli Secci e Danny dall'altra parte del vetro. Io sono Andrea e questa come sempre è la vostra radio nostalgia. Oggi andiamo a Carrara, dove tra l'altro arriverà il tour il prossimo 5 di agosto, la terza tappa. Torniamo a celebrarla in Piazza Venconi durante la Notte Blu, quindi preparatevi. Il 5 di agosto e il 29 di agosto saremo a Marina di Carrara, la prima volta nella Notte Blu, la seconda nel Carrara Beer Fest, che sta per tornare, sta per ripartire alla grande con una nuova versione, con una nuova una nuova Carrara Beer Fest che noi ci vedrà protagonisti sul palco centrale il 29 di agosto. 24, il 24, quindi venerdì prossimo torna l'estate nostalgia. Ripartiamo dal piazzale del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa. Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco, ve ne dico alcuni: Lorenzo Iuracà, Sofia. No, ve ne dico altri, se no ve li spoilerò tutti. Vabbè, comunque preparatevi, venerdì ci vediamo tutti nel parcheggio del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa dalle 21 insieme a Fausta Belli, il Secci, il Biba, Luca Giorgi, Vito Cocorito e tanti altri. Adesso andiamo a Carrara.
1: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie tre canzoni sono Mille giorni di te di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare

ci presenta il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie 3 canzoni sono Mille giorni di te di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia. Ciao, un abbraccio, ciao.
1: Paolo ci ha messo la voce e si è reso protagonista del 3 per te di questa domenica. Sì, noi siamo in onda 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e siamo qua pronti a rendere protagonista voi, gli ascoltatori di Radio Nostalgia, e non solo, perché durante l'estate siete in molti a scoprirci, magari ad ascoltarci per una settimana mentre siete in vacanza nelle località coperte dal nostro segnale, quindi tutto il Lazio, tutta la Liguria, tutto il Toscana, oppure dall'altra parte del mondo perché ci avete portato con voi in vacanza tramite il vostro smart speaker oppure tramite il vostro cellulare. Lo sapete, basta andare su radionostalgia.fm da qualsiasi dispositivo, cliccare play e il gioco è fatto, cioè voi vi portate la radio ovunque vi troviate. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? 338 63 60 114. Prima vi ho parlato dell'estate nostalgia che torna venerdì a Masero Litera Rossa e Lunigiana, ma sabato sarò io insieme a Fabri B protagonista del Baglio della Luna. Domenica io e Luca Giorgi vi aspettiamo al Forte Playa a Forte dei Marmi, e lunedì 27 torna il karaoke party più pazzo d'Italia. Ieri è andato in scena al Medice Live Festival, da lunedì per tutti i lunedì d'estate, quindi dal 27, non oggi, cioè non domani, lunedì prossimo, saremo in scena ogni lunedì sera al Beach Club Versilia. Cosa ve lo dico a fare? Tutte le info dei nostri eventi li trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo. Noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando estate nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
4: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Sono le 15.
6: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostanzialmente regolare su strade e autostrade della Toscana, in A1 variante, rallentamenti verso sud tra più A1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuita ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2 Fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione. Stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Radio Nostalgia. La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
8: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
6: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
9: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da €7,400 con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
11: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da €14,950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo €2,550, 35 rate da €99. Rata finale €10,874. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da €14,950 su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegraffa, Prato.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti una super bistecca e l'eccellenza del Masseto.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
3: Domenica 11 ottobre. Run for air. Pontile Forte dei Marmi.

0: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Sono le 15 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzoni temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
3: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
2: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Bueno. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: A luglio scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
8: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
10: Ci siamo, ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 variante, verso sud tra via 1 variante e Badia. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido sarà attivo un servizio di bus navetta gratuita ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2 Fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni stazione, stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Radiofobia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono le 15 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso nord per traffico tra Calenzano e via 1 variante verso sud, stessa situazione tra via 1 variante Firenzuola. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Per chi possiede un titolo di viaggio ferroviario valido, sarà attivo un servizio di bus navetta gratuita ad alta frequenza da Campo di Marte verso il centro, con fermate Libertà Parterre, tranvia linea T2, Fortezza, tranvia linea T1 e circolazione gratuita fino ad Alamanni Stazione. Stesso tragitto in senso inverso. Ulteriori dettagli sui siti istituzionali di Regione, Comune, Città Metropolitana e sul sito del gestore. Muoversi Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano, una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km, affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20.30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
8: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Ped Stampa.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sono le 16 e 29 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, il cinema.
15: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
17: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
18: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
19: Dove, oh, dove?
18: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
19: Ah, sì, Ciccio Pennello.
18: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
17: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
18: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
20: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
21: Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzoni e temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: estate 2026, estate, nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando estate nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilo Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Sono le 16 e 56 minuti.
14: Radio Nostalgia. Viabilità.
15: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, sarà 3 km la coda tra Aglio e Badia in direzione nord. Per traffico permangono rallentamenti sempre in A1 verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante e verso sud tra Via 1 Variante e Firenzuola. In Fipinico e a tratti verso il capoluogo tra Lavoria e Pontedera Ovest. Siamo al traffico ferroviario, replica dei provvedimenti già in vigore all'inizio del mese per i lavori RFI a Ponte Alpino, questa volta per la posa del nuovo impalcato dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. La circolazione ferroviaria sarà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi, Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Tutti i dettagli sulla navetta da Campo di Marte al centro e viceversa sui nostri canali social e sui siti delle istituzioni regionali, comunali e metropolitane sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
14: Radio Nostalgia.
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi!
17: Saldi!
16: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
17: Saldi su prodotti che valgono davvero.
16: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
17: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
16: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
19: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
18: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
20: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
2: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantre 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
7: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: The Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Sono le 17 e 31 minuti.
11: Il meteo di Radio Nostalgia.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord con nuove acquazzoni temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
13: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Marmi. Save the date.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
14: Acqua?
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
13: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
15: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliveFestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, sarà 3 km la coda tra Aglio e Badia in direzione nord, per traffico permangono rallentamenti, sempre in A1 verso nord tra Calenzano e via 1 variante e verso sud tra via 1 variante e Firenzuola. In Fipirico e a tratti verso il capoluogo tra Lavoria e Pontedera Ovest. Siamo al traffico ferroviario, replica dei provvedimenti già in vigore all'inizio del mese per i lavori RFI a Ponte Alpino, questa volta per la posa del nuovo impalcato dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. La circolazione ferroviaria sarà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi, Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Tutti i dettagli sulla navetta da Campo di Marte al centro e viceversa sui nostri canali social e sui siti delle istituzioni regionali, comunali e metropolitane sul sito del gestore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent: assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Come ogni giorno a quest'ora di nuovo tempo di 3 per te, ben ritrovati, buona domenica dai fratelli Secci e Danny dall'altra parte del vetro. Io sono Andrea e questa come sempre è la vostra radio nostalgia. Oggi andiamo a Carrara, dove tra l'altro arriverà il tour il prossimo 5 di agosto, la terza tappa. Torniamo a celebrarla in Piazza Venconi durante la notte blu, quindi preparatevi, il 5 di agosto e il 29 di agosto saremo a Marina di Carrara, la prima volta nella notte blu, la seconda nel Carrara Beer Fest, che sta per tornare, sta per ripartire alla grande con una nuova versione, con una nuova insomma una nuova Carrara Beer Fest che noi ci vedrà protagonisti sul palco centrale il 29 di agosto. 24, il 24, quindi venerdì prossimo torna l'estate nostalgia. Ripartiamo dal piazzale del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa. Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco, ve ne dico alcuni: Lorenzo Iuracà, Sofia. No, me ne dico altri, se no ve li spoilerò tutti. Vabbè, comunque preparatevi, venerdì ci vediamo tutti nel parcheggio del Conad Superstore di Masero di Terra Rossa dalle 21 insieme a Fausta Belli, il Secci, il Biba, Luca Giorgi, Vito Cocorito e tanti altri. Adesso andiamo a Carrara.
1: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie tre canzoni sono Mille giorni di te di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia. Ciao, un abbraccio.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare...

diventa il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Ti riascolterai domani in diretta su Radio Nostalgia.

0: Ciao a tutti, sono Paolo da Carrara. Ciao Andrea, volevo salutare tutti voi di Radio Nostalgia che mi tenete compagnia tutto il giorno. Le mie tre canzoni sono Mille giorni di te di me, Bohemian Rhapsody e Dei giardini che nessuno sa. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi e chi ascolta la mitica Radio Nostalgia. Ciao, un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
1: Paolo ci ha messo la voce, si è reso protagonista del 3 per te di questa domenica. Sì, noi siamo in onda 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno e siamo qua pronti a rendere protagonista voi, gli ascoltatori di Radio Nostalgia, e non solo, perché durante l'estate siete in molti a scoprirci, magari ad ascoltarci per una settimana mentre siete in vacanza nelle località coperte dal nostro segnale, quindi tutto il Lazio, tutta la Liguria, tutto il Toscana, oppure dall'altra parte del mondo perché ci avete portato con voi in vacanza tramite il vostro smart speaker oppure tramite il vostro cellulare. Lo sapete, basta andare su radionostalgia.fm da qualsiasi dispositivo, cliccare play e il gioco è fatto, cioè voi vi portate la radio ovunque vi troviate. Volete essere protagonisti della puntata di domani del 3 per te? 338 63 60 114. Prima vi ho parlato dell'estate nostalgia che torna venerdì a Masero di Terrarossa e Lunigiana, ma sabato sarò io insieme a Fabri B protagonista del Baglio della Luna. Domenica io e Luca Giorgi vi aspettiamo alla Forte Playa a Forte dei Marmi e lunedì 27 torna il karaoke party più pazzo d'Italia. Ieri è andato in scena al Medici Live Festival, da lunedì per tutti i lunedì d'estate, quindi dal 27, non oggi, cioè non domani, lunedì prossimo, saremo in scena ogni lunedì sera al Beach Club a Versilia. Cosa ve lo dico a fare? Tutte le info dei nostri eventi li trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
1: Estate 2026, estate nostalgia, venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terrarossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terrarossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
4: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.P.A.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, rallentamenti per traffico verso Firenze tra Piemonte, raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Verso Pisa 2 km di coda per incidente tra Pistoia e Monte Catini Terme. In A12 code a tratti tra Carrara e Bio, A12 a 15 per chi viaggia verso Genova. Stessa situazione in Fipiri tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest per chi viaggia verso Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze, al via da domani lunedì 20 luglio i lavori per la linea tranviaria 4.1 Leopolda alle Piagge. Tutti i dettagli sulla tratta sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Radio Nostalgia.
6: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
7: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
8: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
7: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
9: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
10: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service Aguamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Sono le 18 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord con nuove acquazzoni temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
11: Saldi su prodotti che valgono davvero.
10: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
11: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
10: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
13: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah! Andreoni.
13: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegrappa, Prato.
16: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove? Oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A11, 6 km di coda per incidente tra Chiesino Ossanese e Pistoia in direzione Firenze. Troviamo inoltre code a tratti sempre verso il capoluogo tra Pio 11, raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Stessa situazione A12 tra Carrara e Pio 12 e A15 verso Genova, in Fipiri tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest. Sempre in Fipiri tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno verso Firenze, 2 km di coda per incidente con tendenza all'aumento. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli notturni sul viadotto dell'Indiano e quelli per nuove asfaltature in via dei Pilastri, via del Loretino e via dei Bastioni. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Estate 2026, estate, nostalgia, venerdì 24 luglio, ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21.30, aspettando Estate Nostalgia, con Fausta Belli e tanti artisti, e a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilly Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono le 18 e 54 minuti.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, 6 km di coda per incidente tra Chiesino Ossanese e Pistoia in direzione Firenze. Troviamo inoltre code a tratti sempre verso il capoluogo tra Pio e 11, raccordo Lucca Viareggio e Alto Pascio. Stessa situazione in A12 tra Carrara e Pio, A12 e A15 verso Genova, in Fipiri tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest. Sempre in Fipiri tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno verso Firenze, 2 km di coda per incidente con tendenza all'aumento. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in segnatura di via Badia a Ripoli per uno scavo in corrispondenza dell'incrocio con viale Europa. Il divieto di transito interessa il tratto da piazza Badia a Ripoli al viale. Termine previsto di questa fase 24 luglio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, con
5: Radio Nostalgia.
7: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
11: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
13: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
14: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia.
15: Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Questa è Radio Nostalgia.

5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Sono le 19 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day del cinema.
15: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21.30, al Forte Playa di Forte dei Marmi, arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
16: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
15: Dalle 21.30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia, al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
18: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
20: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediciolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
21: Radio Nostalgia.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzoni temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Estate 2026. Estate nostalgia. Venerdì 24 luglio. Ti aspettiamo a Masero di Terra Rossa, nel parcheggio del Conad, dalle 21:30. Aspettando Estate nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. E a seguire Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Venerdì 24 luglio, l'estate nostalgia fa tappa a Masero di Terra Rossa. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lilo Lilo di Barbershop, Pad Stampa e Lunigiana World.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono le 19:56 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, il cinema.
16: La domenica sera ha finalmente il suo tramonto. Domenica 26 luglio, dalle 19 alle 21:30, al Forte Playa di Forte dei Marmi arriva Sunset Nostalgia. Happy Hour con la musica più bella dagli anni 70, anche in diretta con Andrea Secci e Luca Giorgi.
0: Amiche, amici, domenica 26 ci vediamo a Forte dei Marmi, al Forte Playa.
16: Dalle 21:30, ingresso libero. Ogni domenica Sunset Nostalgia al Forte Playa, Viale Italico 89, Forte dei Marmi. Il tramonto più bello è con Radio Nostalgia.
17: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Canfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegraffa, Prato.
18: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
19: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: La cucina arredissima. È il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggiore variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzoni e temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della Lunigiana.
9: Brandini è la concessionaria ufficiale Opel, Peugeot e Citroën a Lucca e provincia. Vieni a scoprire Opel Corsa con prima rata a ottobre o Peugeot 208 a soli 99 euro al mese. Fino al 31 luglio, solo da Brandini, potrai avere 500 euro di extra sconto su tutte le vetture. Ti aspettiamo nel nuovo salone e service a Guamo, Lucca, in via di Sottomonte 25. Non perdere l'occasione. 500 euro di extra sconto ti aspettano fino alla fine di luglio. Da Brandini.
10: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
11: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
11: Acqua?
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
10: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono le 20 e 54 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, il cinema.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
20: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
22: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
23: Radio Nostalgia.

è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: le 21 e 27 minuti.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzoni e temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 26 luglio, voglio tornare negli anni 90. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Canfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it. Scoprila da Palmucci, Viale Montegraffa, Prato.
9: Domenica 11 ottobre. Pontile Forte dei Mari. Save the date.
10: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 21 e 53 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, il cinema.
16: Saldi!
0: Saldi!
16: Saldi!
0: Saldi!
16: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
0: Saldi su prodotti che valgono davvero.
16: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
0: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
16: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Sabato 25 luglio ti aspetta una notte tutta da vivere al Baglio della Luna, a Bagnone. Dalle 20:30 apericena su prenotazione a soli 25 euro. Dalle 22 si accendono le luci della festa con Zoe Staff, il DJ set di Fabri B e la voce di Andrea Secci in diretta su Radio Nostalgia. Ingresso, donna 10 euro, uomo 15 euro. Prenota subito al 328-476-0358. Baglio della Luna, la notte sotto le stelle, più bella della lunigiana.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
21: Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
22: Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 30 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzoni temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: sono le 22 e 53 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto!

0: appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
1: Disclosure Day del cinema.
8: Radio Nostalgia.

0: Sono le 23 e 29 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora sole e gran caldo al centro-sud, con temperature massime che superano i 40 gradi sulle aree interne. Caldo invece più moderato al nord, con temperature di poco superiori ai 30 gradi e maggior variabilità, con ancora qualche acquazzone temporale sparso, specie sui rilievi alpini e sul Triveneto. Poi lunedì sarà una giornata ancora instabile al nord, con nuove acquazzone temporali sparsi, specie tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto, e un ulteriore calo delle temperature. Insiste invece il caldo al centro-sud, che si smorzerà solo da mercoledì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.